0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ciao a tutti, questo è Alison Rain e state ascoltando Tonio e Skinka su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.

Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.